Ozali kaka nesika ebeti sakango. Liwa eponi motote, la vie ezali libonza.

Me vine a Punilla, informa, alerta por riesgo de incendios será alto y muy alto hoy miércoles y mañana jueves. Se recomienda extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego. No se descartan vientos de distintas intensidades y direcciones en la zona serrana. Se recuerda que está prohibido realizar cualquier tipo de actividad que pueda provocar incendios, especialmente quemas, fogatas o el uso de fuegos en zonas donde pueda propagarse. Se solicita no realizar quemas de resto de podas, basura, pastizales u otros materiales. Avísenle ahí a los basurales que no lo hagan. Así como tampoco arrojar fósforos, colillas de cigarrillos ni elementos encendidos en zonas de vegetación. También se aconseja evitar la utilización de fuego en espacios abiertos y mantener libres de vegetación seca los alrededores de las viviendas y los establecimientos. Ante presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de bomberos, al 911 o al 0800-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888